0: Amici, siamo arrivati in vetta a questa Dance Floor Parade con la musica elettronica di Robert Miles e questo suo grande successo che si intitolava Fable. Piaciuto? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatelo. 3, Cindy B, Make the World Around. 2, Bobby Flexter, Profondo Rosso. 1, Robert Miles, Fable. Reagite a questo podio targato 29 giugno 1996. Hackeratelo, fatelo vostro votando la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Se volete riascoltare tutta quanta la chart, allora dovete andare su radiodancefloor.it, cliccare sulla pagina del palinsesto o sulla pagina della Dance Floor Parade e lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa classifica dedicata al 29 giugno 1996. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade che poi sarà la prima del mese di luglio. Da Flavio è tutto. Ciao ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Radio Dance Floor!
3: I know you wanna say
4: open your mind.
2: The sound of the 90s.
5: Dance Floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 2:04.
5: Dance Floor.
8: Welcome, welcome, welcome.
9: Anni 2000. Welcome.

0: fammi morire.
1: Era Made in Italy. Dance floor.
2: Turn on that radio on the stage. The sound of the 90s.
3: Radio Dance Floor.
4: Radio Dance Floor.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: music, no commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Dance floor.
3: Turn on that radio station. The sound of the 90s. Radio dance floor.
4: Dance floor. Am I interrupting something?
5: Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
4: Identify yourself.
3: Radio dance floor.
6: Su Radio Dance Floor c'è...

Novantology. Questo è Novantology. Questo è Novantology.

0: secondo Fabri DJ. Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
1: Non riuscivo perché non capivo le parole.
2: 1994.

0: Check this out.
1: Yeah, Radio Dance Floor.

La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Radio Dance Floor. The sound of the 90s.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1993.

0: Armstrong.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: You know what it is? Radio Dance Floor.
4: Back to the 90s.
5: Dance Floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 6:03.
5: Dance Floor.
8: Welcome.
9: Anni 2000.
10: Welcome to the new millennium.

0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
1: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. DJ, turn it up. Radio Dance Floor.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, 6 km di coda sulla 4 Milano-Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud per un veicolo che ha preso fuoco in direzione Venezia. Ancora su questa autostrada, questa volta a causa di un incidente, segnaliamo 1 km di coda tra Greggio e Balocco in direzione Torino. Coda di 5 km sulla 1 Milano-Bologna tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione Bologna per un incidente avvenuto al chilometro 41 e 500, nel quale sono rimasti coinvolti due camion, di cui uno si è ribaltato. Il traffico al momento scorre su due corsie. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

day!

È di un grigio biancastro, come la sabbia di una spiaggia, con molte impronte, e c'è una specie di nuvola bianca che la circonda. Ci sono delle piccole colline di pietra. È molto, molto bello, ma non sembra un posto adatto per viverci e lavorare.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s.
0: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Chiusa la statale 47 della Valsugana per un veicolo in panne all'interno della galleria Martignano all'altezza di Trento Nord in direzione Pergine. 10 km di coda sulla A4 Milano-Venezia tra Somma Campania e Verona Sud per un veicolo che ha preso fuoco in direzione Venezia. Su questa autostrada si è resa necessaria la chiusura dello svincolo di Somma Campania in entrata verso Venezia. In Liguria 2 km di coda tra il bivio per la 12 Genova-Livorno e quello per la 10 De Fiori per un mezzo in panne in direzione Genova, e per la difficoltà di immissione sulla Serravalle si sono formate code sulla 12 Genova-Livorno tra Genova Est e il bivio per la Serravalle in direzione Genova. 4 km di coda sulla 1 Milano-Bologna tra Casal Pusterlengo e Bassolo di Giano in direzione Bologna per un incidente ormai risolto e precedentemente segnalato. Code a tratti sulla 14 Adriatica per traffico intenso tra

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Hi, check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
3: All'appuntamento con il meteo, interrotto il caldo torrido estivo con una precipitazione in arrivo da nord-ovest. Per domani su tutta la nostra penisola è prevista una forte pioggia.

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dancefloor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1995. 1995.

0: Explore.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, bentrovati. Cominciamo dal tratto urbano milanese della A4. Abbiamo code tra Pieri e Milano Est in direzione di Brescia e Venezia. Sulla 1 Milano-Bologna per traffico intenso, code a tratti tra le uscite di Basso Lodigiano e di Fidenza in direzione di Bologna. Sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, incolonnamenti per lavori in corso tra le uscite di Asti Est e di Felizzano in direzione di Piacenza. Incidente sulla A22 del Brennero, attenzione, incolonnamenti tra Alavio e Affilago di Garda in direzione di Modena. Sulla 15 della Cisa, Parma La Spezia, code tra le uscite di Berceto e di Pontremoli in direzione La Spezia, vi sono dei lavori. Molto intenso il traffico nel nodo autostradale di Bologna. Sulla A14 Adriatica, incolonnamenti a tratti a partire da Borgo Panigale fino a Castel San Pietro in direzione quindi di Ancona. Attenzione inoltre tra le uscite di Cesena e di Valle del Rubicone, ci sono incolonnamenti a causa di un incendio in un'area adiacente la sede autostradale. E abbiamo difficoltà anche nel nodo di Firenze, in A1 incolonnamenti a partire da Firenze Nord fino al bivio per la direttissima variante di Valico in direzione quindi di Bologna. La causa è un veicolo in panne. Ancora in A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Nelle Marche sulla A14 Adriatica, incidente e code per un chilometro tra Ancona Nord e Montemarciano in direzione di Bologna. In Umbria sul raccordo Perugia-Bettolle, incolonnamenti per una deviazione di carreggiata nelle due direzioni tra Madonna Alta e San Faustino. Sul raccordo Viterbo-Terni, rallentamenti tra Narni-Scalo e Amelia nelle due direzioni, anche in questo caso vi sono dei lavori. A Roma sul raccordo anulare coda a tratti per traffico molto intenso tra le uscite Ardetina e Tuscolana. In Puglia code sulla Brindisi-Lecce tra Squinzano e San Pietro Vernotico-Torchiarolo in direzione di Brindisi, si tratta di un incidente. In Sicilia infine sulla Messina-Catania code tra Giardini Naxos e Fiume Freddo in direzione di Catania, anche in questo caso la causa un incidente. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Dance Floor 1994.

0: dance floor. Il suono degli anni 90. Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sul tratto urbano milanese della A4 code tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia e Venezia a causa del traffico intenso. Sulla A1 Milano-Bologna code tra l'uscita di Basso Lodigiano e di Fidenza in direzione Bologna. Coda di 4 km sulla A7 Milano-Genova anche qui per traffico intenso tra Bolzaneto e il bivio per la 10 Genova-Ventimiglia verso Genova. Sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia incolonnamenti per lavori in corso tra Assi Est e Felizzano in direzione Piacenza. 5 km di coda sulla 15 Parma-La Spezia per un incidente tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. Coda a tratti con una percorrenza stimata in circa 35 minuti sulla 13 Bologna-Padova. Per traffico intenso tra Ferrara Sud e il bivio per la 14 Adriatica in direzione Bologna. Intenso il traffico nel nodo di Bologna sulla 14 Adriatica in colonnamenti a tratti a partire da Borgo Panigale fino a Castel San Pietro in direzione Ancona. Ci sono notevoli difficoltà anche nel nodo di Firenze, in A1 abbiamo incolonnamenti a partire da Firenze fino al bivio per la 1 direttissima variante di Valico. Nel Lazio, sempre sul lato sole, invece un incidente per il quale si sono formate code di 1 km tra Guidonia Montecelio e il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione Firenze. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura del Lazio.

listening to Retape. Mixed and selected by Daniel's Jack.

0: back soon. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor.

0: soon.
1: Dance floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 15 e un minuto.
1: Dance floor.
4: Checo, you're ready?
5: Non sento, non esco, non è adesso. Esco.
1: Cecco Corvasce e Daniels Jack presentano
6: Master Check
1: 90,
7: l'enciclopedia della dance.
8: Eccoci pronti per un altro Master Check 90. Welcome everybody. Are you ready for this? Are you ready? Tell me, are you ready? Tutto intriso di buona musica. Intriso.
9: Deve essere la dieta a base di gallette che mi sta facendo parlare così.
8: Abbiate pazienza, perché di solito ne sparo qualcuna, ma il regime di dieta mi potrebbe aiutare a spararne molte di più. Benvenuti, questo è Master Check 90, sono Cecco Corvasce. Dall'altra parte c'è un uomo che non ha bisogno di presentazioni, anche perché non riuscirebbe a farsene una, che infatti risponde al nome
6: Daniels Jack.
8: Hai led bruciati, ormai è senza led, cioè hai led spenti. Il primo uomo con i led spenti. Si è fulminato un led, l'altro mi potrebbe partire tra un momento e l'altro, perché quando siamo andati a fare l'ultimo live, sappiatelo cari Master Cecchiani, ce n'era uno che faceva tipo vetrine degli anni 70, che fanno un po' sì, un po' no, che si accendono e si spengono. Vabbè, cominciamo subito con il nostro Master Check. Arriva Da Fog, la nebbia, quella che c'ho nel cervello, che c'ho tutta annebbiata. Ma non mi sogno la pasta, mi sogno la besciamella. La besciamella, senti come grasso già anche il suono. Besciamella, la panna di soia, è secco anche il suono. Soia, soia.

praticamente una mazza della vita. L'ho detto un sacco di volte rispetto al video, rispetto anche all'interpretazione del video. Era il periodo in cui si usavano poi queste giacche lunghe, tipo il corvo, tipo il famoso film con Brandon Lee. E poi aveva le spalline, la faccia da culo, un po' come la tua, Dennis Jack, che è stata però coperta opportunamente dai LED, salvo due che mi sono partiti. Uno è andato, l'altro mi sta andando. Ma raccontiamo una cosa importante su Ned Crawley's. Cosa raccontiamo di importante? Che la traccia cantata da John Reid sul CD originale, citata come traccia di John Reid. Vabbè, andiamo avanti, che arriva, eccolo, Double D, l'uomo della frusta, con noi in questo Masterchef 90, People Get Up, dal 92. Dirige l'orchestra quell'uomo là, senza un LED e con un altro abbastanza spento, che risponde al nome del

0: Batgul.
1: Cazzo, algerino.
0: Da capo. Everything but the girl in Masterchef 90 con Missing. Con Missing del 95. Daniels, oh. Jack, lo sapevi che di questa traccia esiste una versione cantata da Io? Io ho fatto finta di non ricordarlo in anni e anni di Masterchef, però mi ricordo di sti 3-4 forse, un po' panza un po' muscolo, che la cantavano, i No Mercy. Te la ricordi?

guarda che... Grazie, grazie, grazie per aver rimembrato con noi questa cosa. Rimembrato con noi. Vedi la panna di soia che effetto mi fa. Oh, andiamo avanti senza mai fermarci. Anzi, no, fermiamoci a fare un'ode a questo cantante da matrimoni che una volta invece è stato. Una volta invece è stato un grandissimo cantante internazionale che poi a un certo punto ha detto: pronte, sono finito la soldo.

0: vabbè.
1: Blast featuring BDC con Crazy Man dal 94. Io già mi immagino oggi che li fanno cantare in versione napoletana.

0: Johnny D. Bart con Do It. Io ho sempre avuto chiarissime cognizioni di causa sulla sua provenienza. Ho sbagliato quelle 42 volte su 41 rispetto al nome, origine e tutto quanto, però forse qualcosina l'ho azzeccata. In ogni caso, il pezzo del 94 è il vero nome di Tony D. Bart, Antonio Carmine De Bartolomeo, che voi immaginate se avessero presentato su un palco tipo festival, una roba. Facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo al Festival Bar del 94. Sul palco del Festival Bar questa notte, con Do It, Antonio Carmine Di Bartolomeo.
1: Meglio Tony Di Bart.
0: In ogni caso, Tony Di Bart è di Sleuth,
1: in Inghilterra, che poi è per questo che non me lo ricordo, perché ogni volta avrei dovuto fare dei bagni pazzeschi a tutti quelli che mi circondano, perché anche lui secondo me era abbastanza, come dire, in imbarazzo rispetto al luogo di provenienza al citarlo, perché Tony, anzi Antonio Carmine, dove cazzo sei? Di Sleuth. Vabbè, adesso arrivano gli Smoke City con Mr. Gorgeous e Miss

0: ci occupiamo principalmente, che poi sono i 90, un po' di roba anche un po' alternative, che poi è diventata commerciale, perché come sapete già più volte detto, tutto quello che poi ad un certo punto veniva passato molto in disco veniva passato di conseguenza parecchio in radio. Funzionava così prima, invece oggi basta a fare due cazzate su YouTube. E magari in radio non li passiamo nemmeno, per vergogna. Green Velvet con La La Land, che aveva già avuto in ogni caso un grande successo nel mondo techno tech house come Kashmir. Poi, oltre a Green Velvet, ha utilizzato anche altri pseudonimi, ve ne cito alcuni come Half Pint, molto molto figo, Curran Stone, e voi potreste immaginarvi magari qualcos'altro di molto figo in quanto pseudonimo. Gino Vittori!
1: Bene, sembra un partecipante di Ok Pezzo Giusto, ragazzi.
0: E adesso è arrivato il momento di mettere una cosa bella che mi è piaciuta. Quando me l'ha proposta Dennis Jack sta cosa qua? Me l'ha proposta più o meno così.
2: Ora!
0: Che invece dovrebbe essere...
2: Mettiamo un pezzo recente, ma che sia un rifacimento degli anni 90.
0: Usiamo anche noi questa moda di proporre i rifacimenti in chiave moderna della musica anni 90. Tanti DJ si sono cimentati con il riproporre canzoni molto famose.

0: passato a volte sono riusciti molto bene, a volte hanno fatto delle schifezze che la metà basta. In questo caso per esempio è decisamente molto molto bella la versione del 2016 di The Rhythm of the Night del nostro Fred Legrand.
1: Masterchef 90 present. We missed today.

0: faccia di Corona del 94, come detto, ma con la voce originale.
1: Con la voce originale, quindi non è la cover.
0: Non è una cover. E tra l'altro non è neanche di Corona ma di Jenny B, e quindi vabbè.
1: Remix Today, mi piace. Io sul Remix Today ci prendiamo una piccola promo pausa, okay. E torniamo fra non molto con un po' di bella musica. Torneremo col solito pezzettino un po' che in questo caso sarà di Kylie Minogue, Can Get You Out of My Head, a fra non molto con Masterchef 90.
2: Masterchef 90. Masterchef con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
3: Come back soon.
4: DJ turn it up.
5: Radio Dance Floor.
2: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati. Sulla 5 Torino Courmayeur code per incidente tra Scarmagno e San Giorgio Canavese in direzione di Torino. Andiamo sulla 7 Milano Genova, si sta in fila in prossimità dei lavori tra Roncoscrivi e Busalle in direzione di Genova, mentre sulla 12 Genova Livorno è un incidente a provocare code tra Genova Est e il Bivio per la 7 in direzione del capoluogo ligure. E sulla 9 Milano Chiasso per un veicolo in panne è chiuso l'ingresso in autostrada di Ponte Chiasso in direzione Milano. Problemi per incidente sulla 4 Milano Venezia. Venezia, lunghe code tra Desenzano e Peschiera in direzione Venezia, e sulla 1 Milano-Bologna traffico e code tra Fiorenzuola e Parma verso Bologna. Sulla 14 Adriatica si sta in fila a causa di un incidente avvenuto tra Montemarciano e Senigallia verso Bologna. Difficoltà poi per traffico sul tratto toscano dell'Autosole, in colonnamenti tra Calenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna. Code a tratti anche verso Roma tra Firenze Sud e Incisa. E nel Lazio sempre sull'Autosole per incidente, code tra Guidoni a Montecelio e il bivio per la diramazione di Roma Nord verso Firenze. Incidente anche a Roma lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare con rallentamenti e code tra Tiburtina e Nomentana. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

0: rifatta lei, sì, anche da artisti importanti la traccia, tra cui Coldplay, U2, Garbage, Prince, Sharpie.
1: Dai, dai, già me lo immagino con la sciarpettina. Ditemi che si è sparato dopo. Vado via. No, no, no. Secondo te posso avere la forza di andare avanti adesso? Credo. Andiamo. Eric, ma è andata anche. Sto morendo di scialpite. Andiamo con Ace of Base, All That She Wants, dal 92. Mandala, va.

forse. Che poi nel mondo latino cos'è che odio in assoluto? Cosa odio nel senso proprio più assoluto? La salsa, la baciata e il...

0: Freddie Mercury, Living on My Own dal 92, adesso arrivano. Adesso da Freddie Mercury passiamo ai Bliss Team.
1: Eh? La voce uguale.
0: Dopo Freddie Mercury arriva un po' di roba italiana, DWA. No, DWA non c'entra un cazzo perché Bliss Corporation. Hai
1: ragione. Ma poi se vai a caso, una fila alla fila.
0: Ah, va bene.
2: Da capo.
0: Dopo Freddie Mercury è il momento della famosa Bliss Corporation. L'ho detta al volo, ricordo perfettamente quante cose abbiamo fatto a Torino, fra Torino e Mantova, quelli della Bliss, dove c'era il ancora Mignolo, piccolo. Com'è che si chiama il faccio di cazzo?
3: Oh.
0: Su faccio di cazzo magari bippa.
3: Ok.
0: Bliss Team, People Have the dal 90 Master Check 90.

0: I Two Brothers, Two Brothers on the Fourth Floor con Never Alone. Fourth Floor, la forfora, quella che ti manca, Dennis Jack, perché se togli la maschera e il cappello e non c'è più, c'è soltanto questa tenda. Adesso ascoltiamo un mashup, in questo caso di 5 pezzi, super mixato da Dennis Jack. Qualche volta saranno 5, qualche volta saranno 6, perché come al solito fai un po' come cazzo ti pare, va bene, ma in questo caso ne ascolteremo 5, una dopo l'altra, una dentro l'altra, un'orgia di dance 90, così poi dopo nel disannuncio e nei saluti ve le presento anche le tracce. E quindi ascoltiamo mashup di Dennis Jack e Masterchef 90.
1: Masterchef 90
2: presents The Mega Mashup of the Week.

0: Good afternoon. Tune Unlimited con Let the Beat Control Your Body, Gala con Everyone Has Inside e Prezioso con Get On Up. E il mashup di questo giro, di questa volta, con Dennis Jack. Va bene, sta puntata finisce qua. Vi ricordo che per tutte le info booking potete scriverci a cecocorvascia77@gmail.com o semplicemente visitare la nostra page, fanpage Masterchef 90, così come l'ho detto, col 90 numero. Grazie a Dennis Jack, grazie anche ovviamente alla mia splendida ugola. L'appuntamento, ho esagerato? Pecore, pecore. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!
1: Masterchef 90 Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Dance Floor.
15: Back to the 90s.
7: La radio ufficiale degli anni 90.
1: Dance Floor.
16: You know what time it is?
2: Sono le 16 in punto.
1: Dance Floor.
17: Welcome, welcome.
18: Anni 2000.
19: Welcome to the new millennium.

0: to the sound.
1: Dance floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 17 e un minuto.
1: Dance floor.
4: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
5: Timeline. Timeline.
6: Rewind the tape now.
7: Prendetelo come un viaggio di studio.
8: Ben ritrovate, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Timeline. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Dance Floor. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Andiamo ad esplorare il mese di giugno del 1998.
5: Timeline.
8: 1 giugno 1998 viene istituita la Banca Centrale Europea, incaricata dell'attuazione della politica monetaria per i 19 paesi dell'Unione Europea che formano la cosiddetta zona euro. La BCE subentrò all'Istituto Monetario Europeo, l'IME, il cui presidente, l'olandese William Frederik Duisenberg, si insedia come primo presidente della Banca Centrale Europea. La BCE venne istituita in vista dell'introduzione dell'euro il 1 gennaio 1999 ed in base al Trattato sull'Unione Europea e allo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea ebbe una funzione di fondamentale importanza. Ha iniziato ad essere funzionale dal 1 gennaio 1999, quando tutte le funzioni di politica monetaria e del tasso di cambio delle allora 11 banche centrali nazionali sono state trasferite alla BCE. Nella stessa data sono stati sanciti irrevocabilmente i tassi di conversione delle monete nazionali rispetto all'euro. Per l'Italia 1936,27 lire per ogni euro. Tutto questo è Timeline.

7 giugno 1998. Marco Pantani, allora 28enne, vince il Giro d'Italia. Marco Pantani, il pirata, vince l'81esimo Giro d'Italia, composto da 22 tappe con un percorso totale di 3.811 km. Il famoso pirata del ciclismo italiano è maglia rosa già dopo la 17esima tappa. La corsa è partita il 16 maggio da Nizza, in Francia, e i corridori sono arrivati a Milano il 7 giugno. Al secondo posto della classifica finale c'è il russo Pavel Tonkov, al terzo Giuseppe Guerini. Il 1998 ha segnato il punto più alto della carriera del pirata, trionfando sia all'81esima edizione del Giro d'Italia, ipotecando la vittoria dopo un epico duello contro il russo Pavel Tonkov a Pian di Montecampione, che al Tour de France dello stesso anno, con una storica doppietta riuscita prima di lui solo a ristrette leggende di questa disciplina come Fausto Coppi o Eddy Merckx. Tuttavia, come tristemente noto, la sua parabola ha subito un crollo improvviso e drammatico nel 1999. Mentre dominava in maglia rosa, è stato sospeso dalla corsa Madonna di Campiglio a causa di un controllo ematico che registrava un ematocrito oltre la soglia massima del 50%. Da quella controversa esclusione, considerata dal ciclista un complotto, Pantani non si è mai veramente ripreso e la sua esistenza è culminata nel tragico ritrovamento senza vita a Rimini, a soli 34 anni, il 14 febbraio 2004. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Tutto questo è Timeline.

10 giugno 1998. La puntata di Timeline relativa al mese di giugno 1998 è molto ricca di eventi di carattere sportivo. Il 10 giugno inizia infatti il 16° campionato mondiale di calcio 1998, svoltosi in Francia fino al 12 luglio. Questa edizione fu vinta dalla nazione ospitante. L'evento ha riunito 32 squadre nazionali provenienti da tutto il mondo che si sono sfidate per conquistare il titolo più prestigioso del calcio internazionale. La Francia ha accolto l'evento con grande entusiasmo, predisponendo impianti sportivi all'avanguardia e un'organizzazione impeccabile. L'Italia, esclusa dalla finale dalla Francia stessa, dimostrò tuttavia la sua vitalità calcistica. Ecco cosa si legge sul sito della Federazione Italiana Gioco Calcio, la FIGC. Se andate sul sito www.figc.it. La prima partita si gioca a Montpellier mercoledì 17 giugno contro il Camerun, match terminato con la vittoria italiana per 3-0. Al 7° minuto con Luigi Di Biagio, al 75° e all'89° con la doppia rete di Christian Vieri. Il debutto è previsto per l'11 giugno a Bordeaux contro il Cile, che nel 62, nell'anno in cui era il paese ospitante, sconfisse l'Italia in una partita dir poco burrascosa. E gli azzurri non vanno oltre il pareggio, 2-2, in vantaggio con Vieri. Dopo appena 10 minuti di gara, l'Italia si fa prima raggiungere e poi superare da una doppietta di Salas, appena acquistato dalla Lazio, quindi riesce a pareggiare con Roby Baggio su rigore a 5 minuti dalla fine. Nella partita successiva, quella con il Camerun contro cui l'Italia pareggiò ai mondiali dell'82, cambia la musica, una bella vittoria con gol di Di Biagio e doppietta di Vieri che non ammette replica alcuna. La nazionale conquista il passaggio ai quarti martedì 23 giugno contro l'Austria, partita conclusasi per 2-1 grazie alle reti di Vieri e Roby Baggio. Cesare Maldini guida un gruppo compatto ed efficiente che ha proprio in Vieri la punta di diamante della squadra. I gol non mancano, ben 7 ne segnano gli azzurri in questa prima fase, e dopo aver battuto gli ottavi la Norvegia per 1-0, sempre con gol di Vieri, nei quarti l'Italia deve affrontare la squadra ospitante, quella Francia che diventerà campione del mondo e che 2 anni dopo si confermerà agli europei di Belgio ed Olanda, battendo in finale proprio la nazionale italiana. Dunque, contro la Francia non bastano i tempi regolamentari e neppure quelli supplementari, che si chiudono di fatto senza reti. Si decide ai rigori il destino degli azzurri ed anche quello di Cesare Maldini, che contro la Francia vive la sua ultima panchina azzurra. Vincono i francesi per 4-3, il mondiale dell'Italia chiude il sipario su un'immagine significativa, la disperazione di Gigi Di Biagio, che ha appena sbagliato il rigore decisivo. L'inno ufficiale dell'evento è stato La Cœur de Grande di Houston Dour e Axel Red, mentre la canzone ufficiale è La Coppa della Vida di Ricky Martin. Il motto del torneo era «È bello un mondo che gioca, se vo un monde qui jouer». Tutto questo è Timeline.

0: 19 giugno 1998. Il 19 giugno 1998 segna una svolta epocale per le telecomunicazioni in Italia. Entra infatti in vigore la selezione completa, l'obbligo di digitare sempre il prefisso 0 anche per le chiamate locali, e sono rilasciate 18 licenze nazionali e locali ad operatori concorrenti a Telecom, avviando di fatto la liberalizzazione totale del mercato. Molteplici i dettagli chiave di questo passaggio. Nuova modalità di selezione: a partire da quella data, per le chiamate di rete fissa è diventato obbligatorio anteporre il prefisso allo storico numero dell'abbonato, superando le vecchie abitudini e unificando il sistema nazionale. Apertura del mercato: il rilascio di 18 licenze a nuovi gestori ha rotto lo storico monopolio di Telecom Italia, permettendo la nascita di una vera concorrenza su infrastrutture, telefonia vocale e comunicazioni mobili. Contesto mobile: in quello stesso periodo, mentre Omnitel, poi Vodafone, era attiva dal 1995, il mercato della telefonia cellulare si apriva ulteriormente con l'assegnazione di licenze a nuovi operatori come Wind. Il Ministero delle Comunicazioni concede licenze a Infostrada, partecipata da Olivetti e Mannersmann, e Wind con Enel, Deutsche Telekom e France Telecom, ponendo termine al monopolio della telefonia fissa in Italia. Questo passaggio ha aperto il mercato delle telecomunicazioni alla concorrenza, favorendo l'innovazione e la diversificazione dei servizi a netto vantaggio dell'utenza. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio e timeline.
1: Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your

0: Il mese di giugno 1998 vede tanta musica e due importanti festival a cui magari anche voi che state ascoltando avete al tempo partecipato. Il 20 e 21 giugno 1998 si è tenuta la prima edizione dell'Heineken Jamming Festival ad Imola, in provincia di Bologna. L'evento musicale ha visto la partecipazione di artisti internazionali come Kula Shaker, che hanno sostituito all'ultimo momento i The Verve, Blue Vertigo, Elisa, Tori Amos, Natalie Imbruglia e Ben Harper, offrendo un'importante vetrina per la musica rock e pop della fine degli anni 90. L'Heineken Jamming Festival è stato uno dei principali festival musicali italiani ed europei, fu ideato da Roberto De Luca in collaborazione con Heineken Italia e con la partecipazione esterna di Marco Balic, l'imprenditore ideatore dell'evento. Il concerto era diviso in due o tre giornate e fino al 2006 si è svolto all'Auditorium Enzo e Dino Ferrari di Imola. Dal 2007 al 2011 si è tenuta a Venezia al Parco San Giuliano, l'ultima edizione si è svolta nel 2012 alla Fiera di Milano. La prima edizione del concerto si tenne il 20 e il 21 giugno 1998. L'headliner della prima serata fu Vasco Rossi, che qui registrò l'album Live Rewind, capace di radunare insieme ai Baby Rasol, ai Catherine Well, a Nook, agli Ash, ai The Jesus and Mary Chain ben 120.000 fan. Evento principale della seconda serata furono i Kula Shaker, che sostituirono i The Verve, non presentatisi per l'inaspettato scioglimento del gruppo. Gli altri ospiti furono i Blue Vertigo, Elisa, Tori Amos, Natalie Imbruglia e Ben Harper. Anche questo è Timeline.
1: Non importa come ci arrivi, a Imola devi esserci. C'è l'Heineken Jamming Festival.
2: Sounds good.

0: Arriviamo all'altro festival, un classico dell'estate da tanti anni. Sto parlando del 35esimo Festival Bar, che si svolse dal 27 maggio all'8 settembre durante l'estate del 1998 in 9 puntate, registrate presso Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, a Capoliveri, all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro e con il ritorno dopo 6 anni nello scenario dell'Arena di Verona per la finalissima. Venne condotto da Fiorello e da Alessia Marcuzzi. Il vincitore assoluto fu Vasco Rossi, sia nella sezione singoli con il brano Io No, sia nella sezione album con Canzoni per me. Questa edizione viene ricordata per essere l'ultima organizzata dal patron storico, Vittorio Salvetti, che sarebbe scomparso il 19 ottobre di quell'anno. La sua ultima apparizione in pubblico fu proprio nella serata conclusiva all'Arena di Verona. Tutto questo è Timeline.
1: Arriva l'estate!
2: Arriva il Festival Bar!
3: Sono tutti i big della musica giovane!
2: Cole, Lionel Richie, Fiorella Mannoia, Neck!
4: Piazza Donati, Giorgia, Simply Red, Patti Bravo, Eros Ramazzotti e tanti altri!
2: Tutti insieme, tutti questi big, e ci sarete anche voi!
4: Su Italia 1 il 27 maggio, Festival Bar 1998!
2: Presentato da Fiorello.
4: Fiorello e Raffaella e Alessia Marcuzzi, scusa, ciao. Con la botte, capelli. Festival Bar, la tua estate...

musica dal vivo, come vi ho detto, ma anche tanta musica trasmessa alla radio nel giugno 1998. Affidandoci alla classifica di vendita in Italia del 27 giugno 1998, riportata dal sito accadeoggi.it, troviamo una chart assai varia, così strutturata a partire dalla sezione album. Mina e Celentano con Mina e Adriano Celentano, ancora Italia con Neck in due e poi Vasco Rossi in terza posizione con Canzoni per me. Arriviamo a Vuelve ed è l'album di Ricky Martin, Smashing Pumpkins al numero 5 con Adore, mentre Pino Daniele, Yes I Know My Way in sesta posizione. Gli Articolo 31, ancora musica italiana, in settima posizione con l'album intitolato Nessuno. Amore dopo amore con Renato Zero in ottava posizione. Simply Red con Blue in nona posizione. E poi Five, l'album di Lenny Kravitz, a concludere la top 10 degli album. Se ci spostiamo invece ai singoli, troviamo La Coppa della Vida, Ricky Martin a dominare la programmazione, Da me a te di Claudio Baglioni in seconda posizione, Savage Garden, Truly, Medley, Deeply in terza posizione e Alexia di Music I Like, un classico dell'estate, Lighthouse Family con la splendida A in quinta posizione, mentre Los Umbrellos, No Tengo di Nero, occupano la sesta posizione, Restless, ballatissima con Neja in settima posizione, Nobody's Wife del turno di Anouk in ottava posizione, poi il singolo di Renato Zero, Cercami, per arrivare poi con gli Ace of Base e Life is a Flower alla decima posizione. Tutto questo è Timeline.

0: Il mese di giugno 1998 propone sul grande schermo due pellicole di grande impatto e notevole successo. La prima è The Truman Show, i 103 minuti di film in uscita negli USA il 5 giugno 1998, in Italia arriverà invece il 10 settembre. La vita di Truman Burbank nella cittadina di Sea Haven scorre all'apparenza tranquilla. Lui lavora come agente assicurativo, ha una moglie infermiera in ospedale e i vicini di casa tutte le mattine lo salutano con un cordiale buongiorno. Truman, a dir la verità, avverte un po' il peso di questa routine e progetta di fare viaggi, visitare altri paesi, fare nuove esperienze, ma al momento di concretizzare queste idee qualcosa sempre lo rimanda indietro. L'impiegata dell'agenzia gli dice che i posti sono esauriti e anche in macchina il traffico impedisce di uscire in città. Truman si scontra con ostacoli che col passare del tempo cominciano ad apparirgli strani e inspiegabili. Quando finalmente, deciso ad andare a fondo di questi fenomeni, si confida con l'amico Marlon, quest'ultimo commette l'errore che rivela l'inganno. Sea Haven non è mai esistita, è solo un gigantesco studio televisivo di Los Angeles dove Truman, del tutto ignaro, vive dalla nascita, dove tutto è azionato meccanicamente e le persone, moglie, amici, colleghi di lavoro sono attori appositamente ingaggiati. Dalla nascita la vita di Truman va in onda 24 ore al giorno ed è il più grande successo della storia della televisione. Ma ora Truman ha capito che Christoph, il regista di questo perfido gioco, deve arrendersi alla sua voglia di ribellarsi. Il film ebbe 3 nomination agli Oscar 1999, miglior regista, migliore sceneggiatura, migliore attore non protagonista ed Harris Christoph, il regista dello show. Anche questo è Timeline.
1: Hanno imprigionato un bambino.
2: Truman, non si può andare lì!
3: Che c'è là dietro?
1: Hanno costruito una menzogna.
4: Entra col sole.
1: Hanno controllato una vita.
5: Io sono Truman Burbank.
6: Non mi è permesso parlare con te.
1: E questo l'hanno chiamato?
5: Sono il tuo migliore amico da quando avevamo 7 anni, Truman. E l'ultima cosa al mondo che farei
7: è mentirti.
5: È mentirti.
7: Vai sul primo piano.
1: Spettacolo.
5: Sono coinvolto in qualcosa di strano. È qualcosa in cui sono coinvolti tutti.
8: Lui non è un attore, è un prigioniero, guardalo bene.
2: Se non mi dite che succede, io vi denuncio!
1: La Paramount Pictures presenta
8: Truman!
1: Il nuovo film di Peter Weir, il regista di Witness e L'attimo fuggente.
5: È scappato!
1: Time lo ha definito il film più geniale di Hollywood.
4: Qualche fulmine. Ancora uno!
1: Una svolta decisiva per Jim Carrey.
2: E questo è il massimo che sapete fare!
1: Per Newsweek è il film da non perdere.
4: Non possiamo lasciarlo morire in diretta.
9: Se è per questo è anche nato in diretta.
1: The Truman Show è prodigioso. Jim Carrey.
4: Sospendi la trasmissione!
1: The Truman Show.
0: La seconda produzione che vi ricordo è X-Files, in uscita negli Stati Uniti il 19 giugno 1998 e il 30 settembre del medesimo anno in Italia, trasposizione cinematografica della fortunata serie TV. La regia è di Rob Bowman, nel cast immancabili ci sono David Duchovny, l'agente Fox Mulder, e Gillian Anderson, l'agente Dana Scully. Un misterioso attentato dinamitardo ha devastato un edificio commerciale nel centro di Dallas. Sotto tonnellate di macerie sembrano rimasti sepolti i segreti che erano custoditi nei vari uffici. Fox Mulder e Dana Scully, agenti dell'FBI incaricati delle indagini, capiscono ben presto a loro spese che avranno a che fare con situazioni insolite e anomale. Succede infatti che la logica di un normale lavoro di ricerca e di indagine venga stravolto dall'insorgere di alcune misteriose presenze. Passando dagli sfondi borghesi di Washington ai campi polverosi del Texas, dalle sale di consiglio londinesi alle glaciali distese artiche, la coppia viene a contatto con un mondo popolato di entità aliene, di cospiratori che tramano per conquistare il mondo e agiscono sotto l'influsso di imperscrutabili deviazioni. Mulder è pronto a credere che esistano cose non spiegabili razionalmente. Scully, laureata in medicina, è scettica e vuole dimostrare che la scienza può spiegare anche ciò che non sembra in realtà comprensibile. I due alla fine scoprono le prove di un complotto teso a nascondere alla pubblica opinione l'esistenza di alcuni progetti segreti. E nel complotto ci sono persone che operano ai margini delle istituzioni e non esitano di fronte all'omicidio pur di evitare che certe verità vengano a galla. Anche questo fa parte di Timeline.
10: Per anni il mondo ha vissuto una realtà distorta.
3: storie manipolate, verità nascoste. Ma c'è di più rispetto a quanto ognuno di noi ha mai potuto sospettare. Perché nessuno di noi è stato capace di vedere la realtà nella sua interezza. Finora.
7: Mother?
3: Non dimenticare il passato. Afferra il presente. Perché la verità è vicina.

0: Arriviamo in conclusione della nostra esplorazione del mese di giugno 1998 con il consueto sguardo alla programmazione pubblicitaria di radio e televisioni. Tante auto, come sempre, ma anche telefonia e promozioni, ad essa legate, ma anche estate e gelati, creme solari ed un paio di spot di carattere economico. Come al solito, cose di un tempo ormai lontano. Partiamo dai prodotti tipicamente estivi, le creme solari e il caso dell'Ambra Solaire Laboratoire Garnier, con uno spot molto solare e ovviamente marino. Estate, tempo di vacanze e Costa Crociere propone viaggi ai Caraibi da 2.590.000 lire ed un claim efficace. Navighiamo per divertirvi.
1: C'è solo una vacanza. Chi ha dentro un'altra vacanza? Chi ha dentro un'altra vacanza? È una crociera Costa. Di giorno si va in spiaggia e di notte si viaggia.
2: Costa Crociere. Navighiamo per divertirvi.
0: Le insalate di riso sono un must dell'estate e quelle con il riso Flora sono assai pubblicizzate con uno spot vivace, molto allegro.
3: Se non torna Flora, addio insalata di riso.
4: E quella?
5: È tutta apparenza, apparenza di niente.
4: Guardatela.
6: Flora, vai con l'insalata.
1: Riso Flora, anche d'estate il sapore che non scuoce.
0: Non mancano i gelati, ampio il repertorio Algida dal Calippo con il claim Do It Your Way alle vaschette Cardor. I prodotti Ferrero sono immancabili come il Kinder fetta al latte, i pavesini al cocco o ancora le bevande fresche per placare l'arsura estiva come il bel tè.

0: bel tè, tè alla pesca e al limone in acqua minerale vera.
1: Nel giugno 1998 sono in programmazione lo spot istituzionale di Telecom Italia, spot di grande impatto e il simpatico spot relativo alla privatizzazione di Eni con uno straordinario e brillantissimo Claudio Bisio.
2: Cara moglie, forse ho esagerato. A chi verrebbe in mente di piazzarsi davanti alla banca con una tenda?
3: Oh, ragazzi, non facciamo gli spiritosi. Primo.
4: Secondo.
3: Ma non era... Riassumendo.
5: Privatizzazione Eni, quarta fase. Azioni gratuite. Prima dell'adesione devo leggere il prospetto informativo o la nota sintetica che il proponente l'investimento deve consigliare.
3: Comunque non spingete, che tanto fino a lunedì non si parte.
6: Scusa, ma fino a lunedì cosa facciamo?
3: Numero... 4.
7: Privatizzazione Eni. In banca da lunedì 22 giugno.
1: Tante, come sempre, le automobili, molto fitta la campagna pubblicitaria del Lingotto. La Fiat promozione, infatti, la Fiat Punto Sole da 13.950.000 lire, la Punto Star da 11.900.000 lire con climatizzatore servosterzo, la Punto Stile, la versione stile 16 valvole con Michael Schumacher, testimonial in diretto dello spot.
8: Seguire Schumacher per me è una professione.
9: Talenti come il suo, beh, ce ne sono pochi. La passione per i motori ce l'ha dentro.
8: Addirittura ci dorme di fianco. Lui conosce tutti pezzo per pezzo. È un grande. Schumacher è troppo avanti. Quando arriva, senti il motore che ti prende dentro. Al mio punto 16 valvole. Ascolto molto il motore, cambiando molto, scalando. È proprio come diventare tutt'uno con essa.
9: Magari ci viene a fare un giro con me, gli darei un brivido. In più e punto.
1: Arriviamo alla Fiat 600 con il giornalista Nando Martellini o ancora un classico, la Fiat Panda. Impossibile non comprarla, la passione ci guida.
10: Chi poteva darti un'auto a meno di 10 milioni? Solo Fiat, con Panda, da 9 milioni 950 mila lire. Unica, mitica, imbattibile Panda. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarla.
1: Tra i modelli nuovi, la Fiat Bravo e Brava nelle versioni JTD 105 e 16 valvole da 80 cavalli con prezzi da 11.900.000 lire. E ancora la Marea nelle versioni Liberty e Marea Station Wagon da 222.000 lire al mese con finanziamento Fiat.
11: La nuova gamma Liberty di Marea e Marea Weekend è grande. Grande nei fatti. 11 versioni. Climatizzatore. Airbag. Nuova gamma Liberty di Marea e Marea Weekend. Da 222.000 lire al mese con formula.
1: Molti i brand stranieri, la renome Gun & Schenick, spazio mentale, l'idea che cambia l'auto, con uno spot estremamente curato, o la Clio nelle sue molteplici variazioni. I classici della Peugeot, sempre enfant terrible, la 206, la 406 berlina, station wagon e coupé, perché l'auto sia sempre un piacere. Molto bello lo spot della Citroën Saxo, con un grande Marco Pantani come testimonial.
12: Salve!
13: Pantani!
12: Ma Pantani, e il giro?
13: Oggi il giro me lo faccio in Citroën Saxo SX!
12: E la bicicletta?
13: La bicicletta, questa ha il climatizzatore e il servostetto di serie.
12: Ma così non vale!
13: Vale, vale! Costa solo 17 milioni e mezzo! È un equipaggiamento così! Quello da solo Citroën!
12: E se no?
13: E se no, pedali!
14: Pedalate anche voi! L'offerta vale fino al 31 gennaio!
1: La Volkswagen con la Generation Golf occupa ampi spazi nella programmazione pubblicitaria con spot di estremo vigore.
15: Il mio primo sogno è stato quello di volare. I miei primi soldi. Il mio primo bacio è stato per scherzo. Il mio primo addio. La prima volta che mi sono innamorato. La mia prima vera auto è una Golf.
1: Molto pubblicizzati i telefoni cellulari e le promozioni telefoniche dei tanti gestori. I modelli Ericsson, fai sentire la tua voce, o il Nokia 5110 con cover variopinte e scambiabili. Quanto a promozioni dei gestori abbiamo un'ampia scelta. Omnitel City ricaricabile con tariffa locale tutto il giorno ed il claim persone in grado di cambiare il mondo. Oppure, sempre in Omnitel, l'abbonamento personale 195. Scegli tu quando spendere meno con l'attore Patrizio Pelizzi.
16: A
4: chi cerca il modo migliore di comunicare. Omnitel offre siti ricaricabile, la prima con tariffa locale, tutto il giorno. Siti ricaricabile. Omnitel. Persone in grado di cambiare il mondo.
1: Molto belli gli spot delle promozioni Telecom con Telecom Formula 5 per parlare con 5 numeri telefonici a prezzi convenienti.
6: La chiamavo per... La chiamavo per... Certo. Ok, va bene. Mia moglie non è assolutamente d'accordo sul fatto che lei voglia... La mia segretaria ha rovesciato il vassoio. Mi richiami, per favore.
16: Non tagliate corto, tagliate i costi. Chiamate Telecom Italia e con Formula 5 avrete il 15% di sconto sui 5 numeri che volete, urbani e interurbani. Formula 5 è un servizio risparmio affari di Telecom Italia.
1: O ancora Tim Passaparola per parlare con 3 numeri di cellulare ad un costo più contenuto, perché Tim è vivere senza confini.
17: Guarda che dentro ti ci ho messo il Tim Passaparola, Così puoi chiamare casa, il telefonino di mamma o quello mio e spendi meno.
18: E Alberto?
17: Chi è Alberto?
18: Dai, papà!
17: Allora mettici casa, mamma e Alberto mettilo al posto mio, va bene?
18: E il Carota?
17: Il Carota?
18: Ci studio tutti i giorni!
17: Allora mettici casa, Alberto e sto Carota, e qua!
18: E Giorgio!
17: A te, papà, non ti doveva regalare un cellulare, ci voleva un bel centralino!
19: Tim Passaparola. Da oggi i 3 numeri più cari ti costano meno.
1: Cose veramente di altri tempi. E tutto questo è Timeline.

0: grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio di Timeline. Abbiamo esplorato il mese di giugno 1998. Un saluto grande da Enrico, vi aspetto al nostro prossimo appuntamento qui su Radio Dance Floor. Come on!
1: Timeline. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 18 in punto.
1: Dance Floor.
4: Anni 2000.
5: Welcome to the new millennium.

Radio

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1994.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Psst. Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Yeah. Yo, what's up, ready?
16: Non-stop, cause you know it don't stop.
17: Radio Dance Floor.
18: The sound of the 90s.
19: Luce Verde Italia.
20: Ben trovati, code per un incidente ora risolto sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Code per un veicolo in panne sul tratto urbano della 4 tra Cormano e Pero verso Torino. Incidente sulla 14 Adriatica con code tra il bivio per Casalecchio e il bivio per la Bologna-Padova in direzione Taranto. In Abruzzo sulla 14 Adriatica veicolo in fiamme con incolonnamenti tra il bivio per la 25 Torano-Pescara e Pescara Nord in direzione Ancona. Infine veicolo in fiamme sulla 16 Napoli-Canosa con incolonnamenti tra Grotta Minarda e Vallata nelle due direzioni. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
19: Un servizio a cura dell'ACI.

0: check this out.
1: The Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
2: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
3: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto c'è Ilaria Tuti con il suo nuovo romanzo storico ed è Un poco la notte e un poco l'alba. Scappa Serafine con queste parole che l'anziano Geremia in un pomeriggio caldo di sole mi mette in allarme, ma ancora non posso immaginare che questa terra sta per mutare volto e temperamento, forse per sempre. Nella zona libera della Carnia, finora la guerra è stata una tempesta distante che ha strappato gli uomini dai nostri paesi, ma non ha ancora lacerato del tutto gli animi. Quello in arrivo è però un vento nuovo e spaventoso che soffia da est e porta sconvolgimenti, e da oltre il grande fiume giungono infine carovane di cavalieri delle steppe con copricapi di pelliccia e lunghe spade ricurve che entrano nelle nostre case prendendone possesso. Alla seconda posizione Game of Olympus, Catarsi, al primo posto I tramezzini di Rocco Schiavone. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è anche qui Antonio Manzini con I tramezzini di Rocco Schiavone. Secondo posto per Matrimonio con delitto di Alessandra Carnevali e Marzia Elisabetta Polacco. Un nuovo caso per l'agenzia dei Cuori in Fuga. Poggio Becco e Tempo di Fiori d'Arancio, di omicidi inaspettati Lorenzo e Greta, tra litigi e false piste, si ritrovano a indagare. Anche questa volta il cuore e l'istinto saranno gli ingredienti vincenti. A Poggio Becco la vigilia di Natale porta con sé un annuncio importante. Ludovica e Gustavo hanno deciso di sposarsi in primavera. Per Greta, damigella d'onore, dovrebbe essere solo un periodo di prove abito, fiori e assaggi di torta da condividere, non senza qualche tensione risolta con Lorenzo, ormai suo compagno di vita e di indagini. L'arrivo della famosa wedding planner Tatiana Cecchetti e del socio Bernie trasforma però l'organizzazione del matrimonio in un campo minato quando un evento drammatico sconvolge il paese. Alla prima posizione c'è Gavino Zucca con Giallo a Valle delle Magnolie, le indagini del capitano Roversi. E ora il consiglio della settimana, Le chiavi di casa di Patrick Fogli. Tutte le famiglie hanno segreti, ogni famiglia gestisce i segreti a modo suo. I Landi hanno sepolto sotto una coltre di silenzio avvolto nel manto scintillante del successo. La Casel infatti è uno dei colossi italiani della gestione dati, il merito di quell'ascesa di una persona sola, Tommaso Landi, rampollo dal talento purissimo, genio della matematica. È stato lui a prendere in mano l'azienda sull'orlo del fallimento e a proiettarla nell'Olimpo delle Big Tech. Una favola che all'improvviso ti trasforma in un incubo, un incendio divampa nella villa di famiglia e uccide Tommaso e i suoi genitori. Sopravvive solo la sorella Alice che sta studiando a Londra. Il fuoco divora corpi, archivi e segreti, ma ciò che deve restare nascosto non si cancella mai davvero. Cova sotto la cenere, ed è quello che succede un giorno a Bologna quando un uomo muore tra le braccia di Gabriele Riccardi. Si chiama Lorenzo Verratti, è un senza tetto, prima di morire stava cercando proprio Gabriele. E anche per questa settimana è tutto, e vi ricordo di visitare il mio blog ilibridimag.it. buona lettura.
2: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.

tuned into the sound of the 90s, the rhythm, the program of the 90s.

mixing for you.

Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Radio Dance.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È l'una e un minuto.
0: Dance Floor.
3: Checo, you're ready?
4: Non sento, non esco, non è. Adesso esco.
0: Checco Corvasce e Daniels Jack presentano
5: Master Check
0: 90,
6: l'enciclopedia della dance.
7: Eccoci pronti per un altro Master Check 90. Welcome everybody. Are you ready for this? Are you ready? Tell me, are you ready? Tutto intriso di buona musica. Intriso.
4: Deve essere la dieta a base di gallette che mi sta facendo parlare così.
7: Abbiate pazienza, perché di solito ne sparo qualcuna, ma il regime di dieta mi potrebbe aiutare a spararne molte di più. Benvenuti, questo è Master Check 90, sono Checco Corvasce. Dall'altra parte c'è un uomo che non ha bisogno di presentazioni, anche perché non riuscirebbe a farsene una, che infatti risponde al nome
5: Daniels Jack.
7: Ai led bruciati, ormai è senza led, cioè ai led spenti. Sei il primo uomo con i led spenti. Si è fulminato un led, l'altro mi potrebbe partire tra un momento e l'altro, perché quando siamo andati a fare l'ultimo live, sappiatelo cari Master Checchiani, ce n'era uno che faceva tipo vetrine degli anni 70, che fanno un po' sì, un po' no, che si accendono e si spengono. Vabbè, cominciamo subito con il nostro Master Check. Arriva Da Fog, la nebbia, quella che c'ho nel cervello, che c'ho tutta nebbiata. Ma non mi sogno la pasta, mi sogno la besciamella. Senti come grasso già anche il suono besciamella. La panna di soia, è secco anche il suono, soia.

Oasis con Push the Feeling Oil, quello a cui non frega praticamente una mazza della vita, ho detto un sacco di volte rispetto al video, rispetto anche all'interpretazione del video. Era il periodo in cui si usavano poi queste giacche lunghe tipo il corvo, tipo il famoso film con Brandon Lee, e poi aveva le spalline, la faccia da culo, un po' come la tua Dennis Jack, che è stata però coperta opportunamente dai LED, salvo due che mi sono partiti, uno è andato, l'altro mi sta andando. Ma raccontiamo una cosa importante su Ned Crawley's. Cosa raccontiamo di importante? Che la traccia cantata da John Reid sul CD originale è citata come traccia di John Reid. Vabbè, andiamo avanti, che arriva, eccolo, Double D, l'uomo della fruscia, con noi in questo Masterchef 90, People Get Up dal 92. Dirige l'orchestra quell'uomo là, senza un LED e con un altro abbastanza spento, che risponde al nome del

0: si chiama Bad Girl.
1: Cazzo, è algerino.
2: Da capo.
0: Everything But The Girl in Masterchef 90 con Missing. Con Missing del 95. Daniels, Jack, lo sapevi che di questa traccia esiste una versione cantata da Iodo? Io ho fatto finta di non ricordarlo in anni e anni di Masterchef, però mi ricordo di sti 3-4 forse, un po' palza un po' muscolo, che la cantavano, i No Mercy. Te la ricordi?

guarda che... Grazie, grazie, grazie per aver rimembrato con noi questa cosa. Rimembrato con noi. Vedi la panna di soia che effetto mi fa. Andiamo avanti senza mai fermarci. Anzi, no, fermiamoci a fare un'ode a questo cantante da matrimoni che una volta invece è stato. Una volta invece.

0: vabbè.
1: Blast featuring BDC con Crazy Man dal 94. Io già mi immagino oggi che li fanno cantare in versione napoletana.

0: Tony di Bart con Do It. Io ho sempre avuto chiarissime cognizioni di causa sulla sua provenienza. Ho sbagliato quelle 42 volte su 41 rispetto al nome, origine e tutto quanto, però forse qualcosina l'ho azzeccata. In ogni caso, il pezzo del 94 è il vero nome di Tony di Bart, è Antonio Carmine de Bartolomeo, che voi immaginate se avessero presentato su un palco tipo festival, roba. Facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo al Festival Bar del 94. Sul palco del Festival Bar questa notte con Do It, Antonio Carmine di Bartolomeo.
1: Meglio Tony di Bart.
0: In ogni caso Tony di Bart è di Sluff
1: in Inghilterra, che qui è per questo che non me lo ricordo, perché ogni volta avrei dovuto fare dei bagni pazzeschi a tutti quelli che mi circondano, perché anche lui secondo me era abbastanza, come dire, in imbarazzo rispetto al luogo di provenienza al citarlo, perché Tony, anzi Antonio Carmine, dove cazzo sei? Di Sluff. Vabbè, adesso arrivano gli Smoke City con Mr. Gorgeous e Miss Co-

0: occupiamo principalmente, che poi sono i 90, un po' di roba anche un po' alternative, che poi è diventata commerciale, perché come sapete già più volte detto, tutto quello che poi ad un certo punto veniva passato molto in disco veniva passato di conseguenza parecchio in radio. Funzionava così prima, invece oggi basta a fare due cazzate su YouTube.
1: È figo, la trappa, minchia, stufa.
0: E magari in radio non li passiamo nemmeno, per vergogna. Green Velvet con La La Land, che aveva già avuto in ogni caso un grande successo nel mondo techno tech house come Cashmere. Poi, oltre a Green Velvet, ha utilizzato anche altri pseudonimi, ve ne cito alcuni come Half Pint, molto molto figo, Current Stone, e voi potreste immaginarvi magari qualcos'altro di molto figo in quanto pseudonimo. Gino Vittori!
2: Bene, sembra un partecipante di Ok Pezzo Giusto, ragazzi.
0: E adesso è arrivato il momento di mettere una cosa bella che mi è piaciuta. Quando me l'ha proposta Dennis Jack sta cosa qua? Me l'ha proposta più o meno così.
3: Ora!
0: Che invece dovrebbe essere...
3: Mettiamo un pezzo recente, ma che sia un rifacimento degli anni 90.
0: Usiamo anche noi questa moda di proporre i rifacimenti in chiave moderna della musica anni 90. Tanti DJ si sono cimentati con le

0: cover della traccia di Corona del 94, come detto, ma con la voce originale.
1: Con la voce originale, quindi non è la cover.
0: Non è una cover. E tra l'altro non è neanche di Corona ma di Jenny B, e quindi vabbè.
1: Remix Today, mi piace, io sul Remix Today ci prendiamo una piccola promo pausa, okay. E torniamo fra non molto con un po' di bella musica. Torneremo col solito pezzettino un po' di che in questo caso sarà di Kylie Minogue, Can Get You Out of My Head, a fra non molto con Masterchef 90.
2: Masterchef 90.
3: Masterchef
2: con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
3: Come back soon.
4: DJ turn it up.
3: Radio Dance Floor.
5: Ciao a tutti, sono Joyce Salina e vi saluto da Radio Dance Floor. Buon ascolto.
6: Timeline.
7: Rewind the tape now.
8: Prendetelo come un viaggio di studio.
9: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
6: Timeline.
2: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniel

0: rifatta lei, sì, anche da artisti importanti la traccia, tra cui Coldplay, U2, Garbage, Prince, Shalby.
1: Dai, dai, già me lo immagino con la sciarpettina. Ditemi che si è sparato dopo. Perché vado via. No, no, no. Secondo te posso avere la forza di andare avanti adesso? Andiamo. Eric, è andata anche.
0: Sto morendo di scialpite.
1: Andiamo con Ace of Base, All That She Wants, dal 92. Mandala, va.

0: pistolezze.
1: Che poi nel mondo latino cos'è che odio in assoluto? Cosa odio nel senso proprio più
2: assoluto?
1: La salsa, la baciata e il...

0: Mercury, Living on My Own dal 92, adesso arrivano...
1: Adesso da Freddie Mercury passiamo ai Bliss Team, perché...
2: La voce uguale.
0: Dopo Freddie Mercury arriva un po' di roba italiana, DWA... No, DWA non c'è, tutto cazzo, perché Bliss Corporation... Hai ragione.
2: Ma poi se vai a caso... Una fila.
1: Va bene.
3: Da capo.
0: Dopo Freddie Mercury, il momento della famosa Bliss Corporation. L'ho detta al volo. Ricordo perfettamente quante cose abbiamo fatto a Torino. Fra Torino e Mantova. Quelli della Bliss, dove c'era il ancora Nignolo, piccolo. Com'è che si chiama il faccia di cazzo?
1: Oh. Su faccia di cazzo, magari bippa.
4: Ok.
0: Bliss Team, People Have the Dal 90, Master Check 90.

0: Tupatu.
1: I two brothers. Two brothers on the fourth floor. Con Never Alone, fourth floor, la forfora, quella che ti manca, Dennis Jack, perché se togli la maschera e il cappello e non c'è più. C'è soltanto questa tenda. Adesso ascoltiamo un mashup, in questo caso di 5 pezzi, super mixato da Dennis Jack. Qualche volta saranno 5, qualche volta saranno 6, perché come al solito fai un po' come cazzo ti pare, va bene. Ma in questo caso ne ascolteremo 5, una dopo l'altra, una dentro l'altra. Un'orgia di dance 90, così poi dopo nel disannuncio e nei saluti ve le presento anche le tracce, e quindi ascoltiamo mashup di Dennis Jack e Masterchef 90.
2: Masterchef 90 presents The Mega Mashup of the Week.

0: Tune Limited con Let the Beat Control Your Body, Gala con Everyone Has Inside e Prezioso con Get On Up. E il mashup di questo giro, di questa volta, con Dennis Jack. Va bene, sta puntata finisce qua. Vi ricordo che per tutte le info booking potete scriverci a cecocorvascia77@gmail.com o semplicemente visitare la nostra page, fanpage Mastercheck 90, così come l'ho detto, col 90 numero. Grazie a Dennis Jack, grazie anche ovviamente alla mia splendida ugola. L'appuntamento, ho esagerato? Pecore, pecore. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!
1: Mastercheck 90 Mastercheck con Cecco Corbasce e Dennis Jack.